non sai fare, se tu un ruido che non sai fare, un ruido che non sai fare, ma se faccio lo shigan al giorno, ma se faccio lo shigan al giorno, ma se faccio lo shigan al giorno, ma se faccio lo shigan al giorno, ma se faccio lo shigan al giorno, shigan sami. Ma se faccio lo shigan al giugre, non shigan. Ma se faccio lo shigan al giugre, non shigan. Ma se faccio lo shigan al giugre, non shigan.